Tokono kote wa minyan toko, si alo mlipo? Alo? Prekunensa, vesera radio panzizo kumalisa. Kasanza isema muna mkulu Domingo Joaquim Apigot. Kira pachisa cha aeroporto wa Kutoma. Adapimba kuimba kwa tongai moyo. Trakono kutoa minyo ntokozi. Alo mlipo?

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.

0: oye sana ozamani.
1: Mabasa ambayo nyo maki tatu na maishani.
0: Oye sana ozamani.
1: Okuno radu Musambiki, Zambezia.

0: Oye sana ozamani.
1: Mabasa ambayo nyuo machi tatu na maishano.
0: Oye sana ozamani.
1: Okuno radi Musambiki, Zambezia.